Sono sceso da un cielo grigio, occhi porpora. Sono stato all'inferno nero, dentro un dipinto rosso. Camminando su velluto blu, ho visto un angelo con occhi di cristallo. Il nostro amore è color ruggine, è polvere bianca che scorre dentro una clessidra, come fosse sabbia, ocra, beige, gialla, come un libro vecchio, come pagine gialle del tempo, come un ricordo.

di elefante, avorio, orecchini a cedano, smeraldo, brilla. Platino pesa sopra il bilancio della giustizia, mi dice ascolta.